0: soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca ha de morir. Nunca ha de morir.
1: In veste solista con una canzone, mi hanno detto un po' strana, chi l'ha sentita in anteprima mi ha detto, sai, non è la solita canzone alla Romina Power, un po' strana perché?
2: È un po' impegnata così, altamente culturale, intellettuale.
1: Ma c'è da pensare.
2: Sì, il titolo è Il ballo del qua qua.
1: Già dal titolo cominciate a popcorniane a casa, mettervi dunque il ballo del qua qua, può essere un enigma, scomponetelo, vedrete che riuscirete. Senti, sei da solo o ti serve qualcuno? No?
2: Sono da sola, però ho i miei paperi.